0: Tony. La storia della musica dance su Radio Company. Radio Company.
1: Come si dice in spagnolo?
2: Bocadillo.
1: E in francese?
2: Colation.
1: In portoghese?
2: Longi.
1: Cinese?
2: Ciao, ci.
1: Vabbè, se non si era capito, snack.
2: Ciao amici, siamo Julie Pego, Leo e DJM.
1: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì,
2: dalle 11 alle 13
1: su Radio Company.
0: Radio Company Snack. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Radio Company.
1: Spot. Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
7: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
6: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app. Company.
8: Radio Company presents Let's Go, Dance Ateria Version.

0: Disco on Radio Company. Danceteria version. Radio Company.
1: Come si dice in spagnolo?
2: Bocadillo.
1: E in francese?
2: Colación.
1: In portoghese?
2: Longi.
1: Cinese?
2: Ciao, chi.
1: Vabbè, se non si era capito, snack.
2: Ciao amici, siamo Giuli Pego, Leo e DJM.
1: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì
2: dalle 11 alle 13
1: su Radio Company.
3: Radio Company, snack. Spot.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Ciao Sara.
6: Ciao! Senti, stasera partita padel?
5: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
6: E usa Therapist.
7: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
8: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
7: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
9: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
10: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app. Company.
0: Radio Company presents Let's Go, Dance Ateria Version.

0: on Radio Company. Dan Setteria version.
1: Radio Company Time.
2: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso fare?
3: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
2: oh, sì.
3: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
4: La mattina alle 6. Sveglia! Enjoy this trip. Su Radio Company. Botta da 90. Con Mauro Tonello e DJ Nick.
5: Il venerdì sempre a quest'ora è botta da 90 su Radio Company. Passate poco anche alle 6. Salve a tutti, a Mauro Tonello che sta parlando in questo istante. Buongiorno anche a Mr. DJ Nick alla console. Come già sapete, puro suono anni 90, quindi pump up the volume please. E partiamo con i Roxette, questa Stars, gli F65 non potranno mancare, direttamente da Torino con Move Your Body. E poi loro, Barry con The Sunshine After the Rain.
4: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: grande successo inglese, poi esportato poi tutto il mondo, questa The Sunshine After the Rain, anche se la canzone originale risale a molti anni prima, l'Orna di Barry. F65, Jeffrey e l'Allegra Banda, Gabriel Ponte e Mauri con Move Your Body, in apertura invece un pezzo per una formazione in realtà rock, ma che ha esplorato anche il mondo della musica dance. Sto parlando dei Roxette, questa è la Stars. Ci fermiamo troppo, torniamo con i Corner Shop.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: po' virato in alcune situazioni, ma insomma ogni tanto è anche carino esplorare il mondo della musica pop degli anni 90. Chi vi parla, come sempre, Mauro Tonello, Papa W Please. Salve DJ Nick, ripartiamo con Brimful of Asha. Questo, attenzione, però è il remix di Norman Cook per i più esperti. Loro sono i Corner Shop. Sentiremo anche Alcazar con Cry e Discoteca, Agnelli e Nelson da Lord Europa con El Niño, e poi loro, Natalie and the Sound Lovers and Walking.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Ascolta, non ho suonato anche The Soulovers con Walking, Agnelli e Nelson, pezzo ispirato da un famoso vento molto caldo che si chiama El Niño. Gli Alcazar con Crime e Discoteca praticamente non hanno abbandonato le scene, vivono allegramente in quel di Gran Canaria, quindi li salutiamo, ogni tanto si fanno sentire. E li sentiamo, abbiamo sentito anche i Corner Shop con Brimful of Asha, il remix di Norma Cook ci dava un po' di spinta ulteriore. Namalo Tonello è tutto, grazie a voi ovviamente di essere stati presenti in questa puntata di Botta 90, grazie a DJ Nick, vi lasciamo con la Family.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Sono José Mourinho.

0: chiamo non lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci da leone.
3: Company. Radio Company, con la Family.

Three Heart, loro sono i Green Day. Capito, De Biasi? Buongiorno. È venerdì, 6:32 minuti, 7 agosto 2026, amici. Allora, quel De Biasi ha la faccia contenta perché dalla settimana prossima ferie. Voi mi sa che la settimana prossima andranno in ferie, visto che la settimana di Ferragosto. Dai, su, su, su.

in ferie o meno. Quindi buongiorno più, vado in ferie oppure no, non vado in ferie. Quindi rispettivamente anche con l'umore più su o l'umore più giù. 3332688688, visto che siamo nella parte dedicata ai sommersi

0: tra l'altro oggi, raga, non c'entra niente, ma un sacco di cose da fare, un sacco di cose da dire. Poi ci sarà il mixatore di Ale De Biasi, quindi siamo in attesa di tantissime, tantissime cose. E devo dire che la settimana prossima tornerà Carlotta, ma il nostro...
1: Sei contento?
0: Sono contento. Alessandro De Biasi va in ferie, sono un pochino più triste. Ci sarà... Il nostro coso in regia dalla settimana prossima,
1: il nostro Jimbo
0: in regia, beh certo. Quindi non lo so se essere contento o meno, dipende dai punti di vista.
1: Vi divertirete.

0: mettiamo tra poco.
1: Allora facciamo così, aspettiamo i vostri vocali, 333-2688-688. Nel frattempo torniamo ai vocali di ieri.
2: Basta, basta, hai staccato.
1: Basta.
3: Ma non sono tutti in ferie? Porca paletta. Buongiorno.
4: Buongiorno ragazzi.
5: Partenza bomba.
6: Ma la crema solare te la dai con la mano destra o con la mano sinistra?
7: Ciao ragazzi, portate pazienza.
8: Pensate invece cosa significa avere Cinzia tutto il giorno a casa.
9: Fa ascoltare bella musica, no?
10: Sì, ma dipende sempre da che rapporto hai con la persona. Perché se è un rapporto sano, uno deve chiedergli, ma uno si dimentica e gli dice: guarda, avrei bisogno di soldi indietro. Il tuo amico ti dice: guarda, purtroppo ho avuto un problema, o te li do X giorno. Se invece il rapporto non è sano, possono cominciare i problemi.
11: Anni fa ho imprestato 1.000 euro a una collega che era in difficoltà e nel giro di un mese me l'ha restituiti, quindi penso che si sia instaurata una buona amicizia da quella volta.
12: Ale, Sisma e Carlotta, siete migliori!
13: Bravo Sisma, bravo, bravo, bravissimo!
14: Bello questo spirometro, mi piace!
15: No ragazzi, mi sto compisciando!
16: Dai, vincere!
17: Io sono un generoso, sempre stato, non nascondo il fatto anche di amici stretti, e quando ho capito, ovviamente sotto osservazione di mia moglie, che se ne approfittavano di questo, lì mi sono girati veramente il C.
18: Ciao Sisma, bisogna fare come fa un mio amico, che quando si fa un regalo o qualcosa insieme, alla ricevuta lega anche il suo IBA e tutti fanno il bonifico.
19: Per me questo è un tema veramente fastidioso.
20: Ragazzi, io sono un caso perso, perché ho il terrore di avere debiti con gli altri, quindi cerco di saldare immediatamente tutti i miei debiti a costo di lasciare più soldi agli altri se non ho giusti, e invece mi vergogno tantissimo di chiedere i soldi che mi devono essere dati, quindi in realtà vado sempre in perdita. Sempre.
1: Che brava però lei, andare sempre in perdita perché vuole troppo bene i suoi amici. Allora tra pochissimo mettiamo i vostri buongiorno, se no Cinzia dice che parliamo troppo.

0: Su Radio Company, amici, ancora buongiorno. Questa è la parte dedicata ai sommersi. Siamo all'interno della Family De Biasi. Agevola la base, bravissimo. Perché adesso dobbiamo sulla base di YMCA. Bravo. Mettere tutti i vostri buongiorno e capire se andrete in ferie oppure no. Vai.
1: Ciao Company. Ciao. Oggi ultimo giorno di lavoro e dopo si torna il 24. Ciao. Da Claudio e buona giornata. Ciao, a tutti.
2: Claudio. Ciao Company. Cristian l'autista. Dai, penultimo giorno, domani l'ultimo giorno e poi 3 giorni di ferie. Quest'anno solo 3 giorni.
0: Vabbè, meglio di niente.
2: Tutta. Ciao ragazzi, siete forti.
3: Io le prossime settimane sono in ferie, ma non vado in ferie, comunque sono in ferie. Buongiorno a tutti.
4: Ciao Company, ancora una settimana di lavoro e poi vado in ferie.
0: No, perché è giusto lasciare il ritornello.
3: Ferie, sono solo in ferie.
5: Buongiorno, ma quali ferie? Sono 3 anni che non vado in ferie, no. Porca miseria. Livelli di cortisolo, sì.
0: Poi.
6: Ragazzi, buongiorno. Le ferie, che cosa sono le ferie? Una cosa che si mangia, anche perché con i prezzi che ci sono, anche perché sono proprio come la merda.
0: Vabbè, certo, lo sappiamo, poi.
7: Buongiorno, ultimo giorno e poi ferie, sì, ferie.
0: Ciao,
7: ragazzi, buona giornata, è comunque 2 settimane.
0: Ah, però, 2 settimane la signorina, poi.
8: Si smacca!
0: Cosa ha detto?

0: Guarda, tre blocchi. Buongiorno, vado in ferie o non vado in ferie? Torno quando, se torno oppure se continuo a lavorare. Poi ciao family, io ultimo giorno di ferie, rientro quindi il 25 agosto, Ari da Belluno. Poi ciao, domani ultimo giorno, 3 settimane di ferie, resto a casa ma comunque in ferie, bello è lo stesso, va benissimo perché ci si riposa. Buongiorno family, niente ferie per chi lavora nella ristorazione a Jesolo. Ma voi vi rendete conto che avete creato un movimento? Ma quale? Quello di YMCA? Quello dei sommersi? Quello, non lo so. Ah, che bello, amici, ricevere i vostri messaggi.
1: Buongiorno,
0: la mattina ci mettono un po' di carica.
1: Non andrò in ferie, lavorerò tutta d'agosto, ma in compenso andrò a settembre.
0: Vabbè, ci sta lo stesso. Allora, dai, che aspettiamo? 333-2688-688 per i vostri messaggi.

0: Company, amici, ancora buongiorno. Sentiamo i vostri messaggi. Andate in ferie, non andate in ferie, come si svolgerà la vostra prossima settimana. Sicuramente c'è qualcuno che continuerà a lavorare, anche perché magari qualcuno ha preso semplicemente ferie più avanti. Oppure molte persone, qualcuno di voi starà sicuramente facendo stagione e quindi è impossibile lavorare. Chi lavora per esempio nelle località balneari, lo sappiamo, ristorazione, bar, servizi, che comunque sono, per chi poi va in vacanza, sono sempre al lavoro. Sentiamo.
1: Ciao company, da oggi 2 settimane di ferie, si parte per Caole. Ciao, buone ferie.
0: Ciao.
2: Raffaele. E
0: ciao,
2: si
0: Raffaele.
2: Rientra il 1° settembre.
3: Buongiorno. Ciao. Ultimo giorno di lavoro e dopo si va in ferie, 2 settimane in Sicilia, che e si bello. Torna il 24 e si fa tutto in moto. Ciao,
0: che figata. Poi
4: buongiorno Fabi, Max. Cosa sono le ferie?
0: Ciao,
4: le ferie
0: Max.
4: Si fanno a ottobre a Jesolo, quando tutti cominciano a lavorare.
1: Buongiorno company.
0: Buongiorno.
1: Io vado in ferie da oggi per 2 settimane. Ciao Raffaele.
0: Allora, io non volevo aprire una polemica, comunque è arrivato questo messaggio. Secondo fonti non ufficiali, e già che partiamo con fonti non ufficiali siamo messi malissimo, 5.400 euro spesi a debito per le famiglie che hanno chiesto un prestito per andare in vacanza. Volete arrabbiarvi? Vogliamo arrabbiarci, De Biasio, o non
5: subito
0: vogliamo arrabbiarci?
5: Così.
0: Vogliamo arrabbiarci, De Biasio, o non vogliamo arrabbiarci?
5: No, dai, è venerdì.
0: Non vogliamo arrabbiarci.
5: Non vogliamo arrabbiarci.
0: Allora non dirò che i miei hanno rinunciato alle ferie per qualche anno e non sono morti. Non è morta nemmeno la mia famiglia. Ma guarda un po'!
5: E si sta anche

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Le 7 e un minuto.
1: Radio Company Time.
0: Sveglia amici, sveglia! Come va? Tutto bene? Dai, è venerdì, molti di voi andranno in ferie, quindi non lamentatevi, non ci si può lamentare. E anche il fine settimana si aprono le porte al weekend, fino alle 9 c'è la family, let's go!
2: Allora signore e signore,

0: Come sempre il venerdì, e ogni venerdì che si rispetti qui all'interno della family, c'è il nostro Alessandro, il nostro Ale De Biasi, che ha preparato il mixatore. Guarda, c'è già qualcuno che scrive mixatore. No, non scherzo, è arrivato, davvero.
1: Ma oggi è tranquillo, dai.
0: Datti un voto.
1: Oggi 7, dai.
0: Vabbè, un buono 7. Un 7 per
1: dedicato,
0: te.
1: Dedicato, ovviamente, a Mauro Tonello.
0: Sarà solo la voce di Mauro in questo mixatore.
2: Più o meno, sì. Signori e signori, il grande Mauro Tonello!
0: Allora, amiche e amici, siamo pronti per il mixatore di Ale, quindi prego.
3: Buonasera, ben arrivati da Mauro Tonello, welcome.
0: Cominciamo bene.
3: Crompone Bani, si alzano al cielo.
0: Grazie.
4: Oh raga, non sento niente, ma quando il Debia mette Mauro Tonello nei suoi vocalizzi in mezzo alle canzoni, vi giuro, è da piangere, da ridere. Ma fa veramente capotare, veramente, ragazzi.
3: Energia 90, vamos! Questa è Radio Company, questo è il nostro magico mondo. Oh, oh, oh. Welcome, sino al mattino.
0: Se, se, se, se, se, se.

0: e gli effetti sonori durante la sigla sembra un bambino che ha appena ricevuto un regalino nuovo che deve provarlo e disfarlo prima di 5 minuti.
1: Ci siete! Muovere il culo, grazie! E si balla! Vamos!
2: Querele prendiamo, pronti? Ale! Basta!
3: Che cazzo ho aperto la partita IVA quella volta?
1: Tutti quanti la prendono in quel posto.
2: No,
1: perché? Viva il venerdì.
4: Raga, non c'entra niente. Ma Carlotta dove è andata a finire?
2: Un attimo.
1: Sisma!
2: Dica!
5: Io mi farei un aperitivo.

0: c'entra niente, ma mio figlio ha preso la prima multa in macchina.
1: No, no. L'aria condizionata del mio furgone. Se mi trovate sotto lungo l'autostrada, sappiate che vi ho voluto bene e vi ho ascoltato fino alla fine.
2: Bocca al lupo.
3: No sunshine when
2: no, veramente.
4: Ultimo giorno di lavoro e stasera festone con le colleghe.
5: Oggi è l'ultimo giorno di lavoro, poi sono in ferie 2 settimane.
6: Io ho un'altra settimana di lavoro e poi vado in ferie 3 settimane.
7: Ultimo giorno di lavoro e poi 2 settimane di ferie.
8: Ma domani sono in ferie e domani è pure il mio compleanno.
9: Ma mi sono rotta i cocomeri di lavorare.
10: Grazie mille per il mixatone, questa mattina sono riuscito ad ascoltarmelo, ho collegato la vostra app all'autoradio perché altrimenti me lo sarei perso anche oggi. Grazie ancora, siete fantastici.
2: Grazie ad Ale ovviamente.
11: Ciao FIFA!
2: Ciao! Buongiorno amici, questa è Radio Company, questa è la Family, ma non abbiamo la nostra Samba du Brasil.
12: Arriva!

Sì. Allora, amici e amiche, ovviamente, come sempre, il venerdì si aprono le porte al raga, non c'entra niente ma, e quindi semplicemente potete verbalizzare e dire tutto quello che vi passa per la testa. Ma ragazzi, ma che cosa vi stiamo regalando questa mattina? Con che perle stiamo partendo? Dopo Samba do Brasil, dopo aver fatto YMCA, arriva il nostro amico, il nostro Giova. Che figata di venerdì, aspettando i vostri raga non c'entra niente male.

0: Sam Jacobs qui su Radio Company. Amici, ancora buongiorno. Questa è la Family, la parte dedicata ovviamente al raga. Non c'entra niente, ma quindi sentiamo i vostri
1: raga,
0: messaggi.
1: Raga, non c'entra niente, ma sto andando a lavorare. Buona giornata, siete number one.
0: Grazie. Poi
2: non c'entra niente, ma Sisma, cosa ne pensi di Viviana che ha partecipato a Camera Kiss?
0: Allora, intanto la numero uno per me, perché bisogna sempre mettersi in gioco. Poi quelle sono cose divertenti. Bello, bello, bello. Anzi, sono curioso di vedere come va avanti tutto quanto. Quindi, raga, non c'entra niente, ma attivo 333-2688-688. Potete mandare i vostri messaggi con qualsiasi cosa vi passa per la testa. E l'importante è che tutto inizi con raga, non c'entra niente, ma... And now!
3: And now!
0: And now! Caro De Biasi, scegliamo due dischi da cantare ad alta voce. Siccome ci avete proposto parecchi dischi in questa settimana, abbiamo raccolti un bel po' e poi siamo arrivati alla conclusione che oggi vi facciamo volare, che sia una o che sia l'altra. Ragazzi, oggi si torna un po' alla nostra infanzia, si torna un po' a quando eravamo un pochino più piccini. E anche se non eravate così piccini, vedevate i vostri figli, sicuramente i vostri fratelli, guardare quello che andremo ad ascoltare, perché si guardava anche, non si ascoltava solo. Attenzione, perché potete votare tra uno o due al 333-2688-688. La canzone numero uno è...

terra, Caribe Bay. Un mondo di emozioni, scivoli spettacolari e divertimento senza fine. Scopri tutte le offerte su caribebay.it. Media Partner Radio Company.

Secondo voi è giusto applicare la legge in modo rigoroso, anche perché si tratta di alimenti, bevande, quindi bisogna stare attenti? Ma questi tre ragazzi, insomma, che cosa dovevano fare? Hanno cercato di guadagnare dei soldi onestamente, quindi avevano invece ragione loro? Si poteva chiudere un occhio, il passante poteva parlare magari con loro, farsi gli affari propri e basta? Voi che ne pensate? Se vi va, dite la vostra con un messaggio, con un vocale al 333 2688 688.

0: nostra, è adorabile. Su Radio Company l'abbiamo ritrovata questa bossa nostra con le sonorità brasileire che sono anche parte proprio delle radici e della cultura di Gaia, che è metà brasiliana, metà italiana. Allora, stiamo parlando di questi ragazzi che a Udine sono stati multati per aver venduto, per aver allestito un banchetto di limonate, caffè, acqua, dolcetti, perché si volevano comprare il motorino, volevano racimolare un po' di soldi per il loro amatissimo Ciao, che è praticamente una bicicletta con motore. Quindi veramente era l'inizio del loro sogno, le loro ali ai piedi, e niente, gliel'hanno tarpate. Sentiamo voi che ne pensate, Matti del Mattinè.
1: Ma questo è un campo di cazzi suoi, non se li poteva fare, infatti. Ma poveri ragazzi, lasciamoli vivere.
0: Ma veramente.
1: Ne mangiamo tante di schifezze in giro per il mondo e anche a casa nostra, dunque, se anche beviamo una limonata non perfettamente conservata, penso che non sia un problema. Comunque resta il fatto che la gente si deve fare i cazzi suoi.
0: E invece nessuno ha potuto bere la limonata, ma un passante ha fatto bere loro dalla polizia, perché è andato a spifferare e a segnalare, e quindi questi ragazzini sono stati denunciati, è scattata la denuncia. Sentiamo un altro
2: matto.
0: Buongiorno, eccolo.
2: Il problema è la quantità esorbitante di persone altamente frustrate e non felici della propria vita. Si sentono in obbligo di rompere le balle a chi vive una vita serena, che ecco. Poi francamente vanno a denunciare anche vanno a segnalare anche tutti quelli che evadono.
0: Sì, l'allero.
2: Vanno a segnalare tutti quelli che spacciano.
0: E come no, lì non è che lì non si mettono in mezzo, lì sono guai. Invece quando si tratta di cose piccole, innocue, rompono le scatole. Riusciamo a sentirne un altro? Vai.
3: Ciao,
0: vai,
3: io sono molto solidale con i ragazzi, perché hanno cercato onestamente di guadagnare qualche soldino facendo qualche cosa che poteva essere alla loro portata, e invece c'è sempre un Cologne che ha interrotto questa cosa qua.
0: Purtroppo
3: e secondo
0: sì.
3: me poteva fare gli affari suoi e lasciare che questi ragazzi realizzassero il loro sogno.
0: Ma sì, dai, cosa stavano facendo di male? Certo, non hanno rispettato le regole alla lettera, le autorizzazioni non le avevano, ma è davvero un grosso problema secondo voi? Oppure meglio realizzare un sogno, farli vivere, farli sperimentare? In fondo non stavano facendo veramente nulla di male a nessuno. Dite la vostra, Matti del Mattinè, al 333-2688-688.
4: Radio Company Matinè, con i matti del matinè d'estate.
5: Medio Oriente, si infittiscono i colloqui tra le cancellerie dopo l'annuncio di un'intesa tra Iran e Oman per la gestione del flusso mercantile nello stretto di Hormuz. Il principe saudita Bin Salman, dopo aver sentito Trump, ha parlato anche col presidente francese Macron. Thailandia, sparatoria in un liceo vicino a Bangkok, 3 insegnanti e 3 studenti sono stati uccisi e altre 15 persone sono rimaste ferite. L'attentatore studente si è tolto la vita dopo la strage. Audizione fiume ieri di Giuseppe Conte in commissione Covid. L'ex premier: da me nessun illecito sulla gestione della pandemia. In più, il leader dei 5 Stelle ha riferito di aver presentato in procura un documento sui 100 milioni dati dall'attuale governo per chiudere il contenzioso con una ditta di mascherine che, a dire di Conte, erano irregolari. L'addio a Francesco Guccini, domattina ai funerali del cantautore in forma strettamente privata a Pavana, dove è morto all'età di 86 anni. A settembre prevista una commemorazione pubblica. Tennis: a Montreal Musetti viene eliminato dall'astro nascente spagnolo Hodar, passa agli ottavi invece Darderi, in 3 set in rimonta sul cinese Shang. Sempre per i 16esimi stasera Arnaldi incrocia l'olandese Griekspoor, che ha eliminato Zverev. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company. Spot.
6: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
4: Domenica 16 agosto, Piazza Carli, Asiago.

0: e DJ Nick. Inizia con noi il viaggio. Domenica 16 agosto, Piazza Carli, Asiago. La notte sarà illuminata dallo spettacolare show pirotecnico di Parente Fireworks. Evento promosso dal comune di Asiago. Partner Latte Busche. Trivellato, concessionario ufficiale Sport Equipi CHX. E con il patrocinio della Regione Veneto.
1: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare

0: un'estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
4: Company Disc.

0: Cross Amsterdam, Luisa Sonza, Willy William, Mai Oh Mai.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company. Do up a-

0: amici su Radio Company. Dai che venerdì. Allora, siamo andati a Udine perché questi tre ragazzi si erano messi a vendere limonate, caffè, acqua per comprare il loro motorino dei sogni, il Ciao. Che carini. Peccato che a farli bere è stato invece un passante che non si è bevuto la limonata ma ha fatto bere loro, dicendo alla polizia appunto che stavano facendo questa cosa senza autorizzazione, e quindi la polizia è dovuta andare, li ha denunciati e multati. Avevano guadagnato 100 euro, probabilmente gli hanno sequestrato i soldi che avevano guadagnato, poverini dal mio punto di vista. Voi matti del mattinè, cosa ne pensate? Allora, Linda scrive: che tristezza, quanta cattiveria, il caldo dà proprio alla testa. Ai miei tempi, e parlo di circa 20 anni fa, era una cosa carina per racimolare un po' di mancia e divertirsi allo stesso tempo. Ma che problemi ha sta gente? Sentiamo ancora, vai, matti del
1: mattinè.
0: Buongiorno,
1: se posso permettere di dire una cosa. Sì. Allora, anch'io non avrei denunciato i ragazzi, ci mancherebbe. Abbiamo fatto anche noi tutto, però il filo sottile è: in caso che uno bevesse qualcosa, cosa succederebbe se l'altro la sta male?
0: Un po' di cacarella al massimo.
1: Chi si va in cerca? Se va in cerca di genitori, se va in cerca di cosa ha bevuto, se va in cerca di ritroso. Dunque, finché non succede niente, possono fare quello che vogliono, anche per prendere i soldi per una barca. Quando succede qualcosa, andranno a fondo se dovesse succedere qualcosa.
0: Quindi,
1: di chi è la colpa?
0: Ecco, quindi dici meglio non prendersi il rischio di queste situazioni, anche se tu non avresti denunciato. Vabbè, secondo me il rischio era minimo, quindi avrei chiuso un occhio in questo caso, magari in altri no. Sentiamo.
2: Buongiorno
0: ancora.
2: Company.
0: Buongiorno.
2: Ma secondo voi, in un paese dove diamo ragione al ladro che va a rubare in casa degli altri, in un paese dove diamo ragione a chi in qualche modo combina qualche malanno, io veramente penso che siamo arrivati al limite, ecco, al limite della sopportazione e del ridicolo. Questi tre poveri ragazzetti, che io immagino che chiunque di noi nella propria vita abbia provato a fare qualcosina per rendersi utile e guadagnare qualcosa, ma andrebbe dato loro un premio visto la gioventù che gira in questo momento.
0: Beh, in effetti, no, piuttosto che andare a fare altre cose, a guadagnare o a trovare soldi in altri modi, in fondo non stavano facendo nulla di male, quindi stroncarli così sul nascere è stato un pochino triste.
3: Ciao a tutti. Ciao. Chiedo, ma c'è differenza tra questi ragazzi e il barista che ti fa la colazione senza darti lo scontino al bar? Chiedo. Ciao.
0: Non lo so, chiediamolo ai matti del mattinè. 333-2688-688. Adesso Jason Derulo con Mi Chico su Company.

0: Luca Macarena su Radio Company, vi state scatenando anche oggi, mamma mia, matti del matinè questa settimana, siete on fire, questi ragazzini hanno fatto bene a allestire un banchetto di limonata, acqua, caffè per guadagnare qualche soldo per comprare il loro motorino che volevano tanto, oppure senza autorizzazione non si deve fare, si deve rispettare la legge, quindi ha fatto bene questo signore a segnalarli, a denunciarli, questo passante che ha visto la situazione ha detto no no, adesso io chiamo la polizia. Qua sbaracchiamo tutto. E così purtroppo è stato, almeno dal mio punto di vista, purtroppo. Poverini, sentiamo voi.
1: Ciao Viviana.
0: Ciao.
1: Questo fatto è stato fatto dove abitiamo noi.
0: Ah.
1: Ma questa persona è proprio un rompiscatole.
0: Ah,
1: non
0: conosci?
1: È la prima volta che manda dei casini.
0: Ma veramente?
1: Per puttanate. Perché tutti, anche noi, quando eravamo piccoli, ci mettavamo qui col banchetto a vendere conchiglie e altre robe,
0: sì, chi
1: poteva
0: non
1: anche
0: fatto.
1: Chiudere un occhio. Poi ci lamentiamo che i ragazzi non hanno spirito di iniziativa.
0: Dai,
1: e di chi è la colpa? Della gente come loro.
0: come lui che li ha sputtanati proprio così stroncati sul nascere. Un'altra
2: molto probabilmente questo potrebbe essere uno di quei elementi che si lamentano dei giovani, che non hanno voglia di far niente, non hanno iniziativa, non hanno voglia di lavorare, non hanno fare questo, non voglio fare quello. Sì, ma ragazzi, siamo noi che stronchiamo i sogni, i piccoli sogni a questi ragazzini, a questi bambini. E dai, ragazzi!
0: Oh, ragazzi! E poi c'è Andrea che scrive: comunque i friulani sono tristi di natura. Che va detto!
3: Radio Company del matinè. Con i matti del matinè d'estate.

0: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore, il nostro successo del presente, dal passato, Kim Wilde con You Came. Noi siamo live in questo momento su Radio Company, le 10 e 2 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: ci siete voi matti del matinè, ultimo giorno, poi ferie per tanti di noi. Eh sì, mi ci metto in mezzo anch'io. Allora, sentiamo gli ultimi vocali per quanto riguarda questi ragazzi che vendevano un po' di limonata per comprare il motorino e sono stati multati a causa di un passante che è andato a spifferare tutto alla polizia. Vai, sentiamo.
1: Buongiorno mattine.
0: Ciao,
1: intanto
0: buongiorno.
1: Per cominciare, a quello che ha fatto la denuncia, ti metterei tutto il mese di agosto sotto il sole senza una goccia di acqua. E le autorità che sono intervenute le farei togliere la divisa. Gli manderei a spaccare pietre con una mazza da 20 kg per 10 ore al giorno senza un goccio di acqua, perché è una vergogna, è diventato veramente.
0: Niente acqua e neanche limonata, però come ci dicono dalla regia, loro una volta che hanno ricevuto la segnalazione devono uscire per forza, quindi non sono proprio colpevoli al 100%.
2: Buongiorno company. Buongiorno. Dopo aver sentito l'ascoltatore precedente che parlava del rischio che succedesse qualcosa se uno beve una limonata, devo proprio dire da infermiera che certe stupidaggini non bisognerebbe neanche pensarle.
0: Ecco.
2: E nemmeno se uno ha problemi di ulcera potrà avere problematiche ulteriori, conseguenze, se beve un bicchiere di acqua e limonata. Quindi è una cosa carina che si faceva tanti anni fa proprio per accumulare qualche soldino, e al giorno d'oggi invece doveva essere premiata questa iniziativa, seppur abusiva, però l'iniziativa dei ragazzi che vogliono autofinanziarsi.
0: Ma sì, dai, che carini, hanno provato a fare una cosa nella legalità, per quanto senza l'autorizzazione scritta e tutti i permessi del caso, per poter guadagnare e raggiungere il loro sogno, il motorino, che è stato il sogno di tanti di noi poi a quell'età, no? Il mio lo è ancora, visto che è muerto. E c'è chi scrive: aggiungo di mandarlo a fare la raccolta di limoni, Tiziano, e chi dice: dai ragazzi, facciamola noi una colletta tutti insieme per comprargli questo ciao. Oh, io ci sto, dai, miei fratelli carini, quando erano piccoli vendevano a Roma le grattachecche.

0: Ride su Radio Company, Jennifer Lopez, che a Venezia, gondola e cappuccino sta facendo un po' il tour dell'Italia insieme ai suoi figli, ai suoi gemelli, prima che poi vadano all'università, al college, e quindi lasceranno il nido di casa. Lei ha detto che ogni volta che ci pensa scoppia a piangere, quindi si sta godendo l'ultima vacanza, ultima tra virgolette, insieme ai suoi figli, prima che partano ma poi ritornano. Allora, veramente tantissimi oggi matti del matinè questa settimana, ci state dando una grande soddisfazione, state partecipando, e c'è un matto del matinè che vuole proprio partecipare attivamente per quanto riguarda questi ragazzi che sono stati multati e non hanno potuto raggiungere i soldi sufficienti per comprare il motorino.
1: Ciao Viviana, ciao, buongiorno. Allora, io ci sto con la colletta per ragazzi.
0: Ci stai?
1: Fatemi sapere cosa posso fare.
0: Ma che carino.
1: 100 euro.
0: Veramente.
1: Vediamo un po'.
0: Sei stupendo, guarda, intanto ti facciamo un applauso e poi vediamo se riusciremo davvero a mettere un po' di soldi e nel caso glieli consegniamo, che dobbiamo fare? Noi siamo aperti ad ogni possibilità. Anche Gaia, la cantante, è molto aperta mentalmente e ha fatto una dichiarazione che però sta facendo un pochino discutere nell'ambito di un discorso che poi approfondiamo. La frase è: nessuno è etero al 100%. Siete d'accordo, matti del matinè? È una frase che secondo voi è vera oppure assolutamente no? Ovviamente così per provocazione ci giochiamo, ci scherziamo. Messaggi vocali 333-2688-688, tra poco ne parliamo.
2: Radio Company Matinée, con i matti del matinè d'estate.

perché è venerdì. Allora, nelle ultime ore si è acceso un dibattito attorno alle parole di Gaia, che è intervenuta in difesa di Elodie e Francesca Nureddini, che è la ballerina diventata la sua fidanzata da qualche tempo. Ha dichiarato: trovo folle che venga strumentalizzata la loro storia, sono convinta che nessuno sia etero al 100%. Tanta indignazione per un amore, veramente poca invece per l'odio che sta dilagando. No dai, io mi auguro che non ci sia nessuno che si indigni nel 2026 ancora per un amore di qualunque tipo. L'amore è amore, basta, ma chi se ne frega, no? Lei però ha dichiarato anche, appunto, nessuno è etero al 100%,

sicuro al 100%. Io sì, io no, a me sinceramente non frega nulla dell'orientamento sessuale delle persone, non mi cambia proprio niente, però così per sentire un po' anche che ne pensate voi, volevo parlare anche un po' di questo. E allora c'è chi ci scrive: buongiorno, chiedi il nome del suo spacciatore.

0: Sicuramente pochi se lo ricordano, ma questo era un pezzo di Bob Sinclair, eh? Questo si chiamava Gin Tonic, tra l'altro Gin Tonic, che è diverso da Gin Tonic, di Bob Sinclair con Thomas Bangalter, che aveva messo le manine su questo pezzo qua. Per chi non sa che Thomas Bangalter è uno dei Daft Punk, così insomma abbiamo chiuso il cerchio sentendo anche questo pezzo qui. Vi abbiamo chiesto quale cover avete su, e soprattutto siete di quelli che la cambiano spessissimo o siete di quelli che invece la tengono una vita? C'è chi, come Thomas, dice: chi se ne frega della cover, io sono uno di quelli che tiene il telefono qualcosa come 10 anni e siccome la prima volta mi cade e già ho la cover rovinata, non vado a cambiare la cover. Attenzione però a questa cosa, Thomas, te lo posso dire, se la cover viene danneggiata e il telefono cade una seconda volta, non è detto che abbia il suo uso di protezione così come la cover quando cade la prima volta. Per quello adesso non va essere uno che ti invita a cambiare, però magari la seconda volta che cade non protegge così bene come la prima volta, perché è stata già, ma perché porti gli occhi a... Potrebbe essere così, DJM. Ho capito che tu sei uno di quelli che dice: ma chi se ne frega, se cade ne comprerò un altro. Di telefonino ne compri un altro. Di telefonino, sentiamo.
1: Ciao Radio Company, io sono una di quelle malate, nel senso che cambio la cover in base alla stagione.
0: Brava.
1: Quindi primavera, se c'è la festa di Pasqua.
0: Brava.
1: Se c'è Natale, se è estate.
0: Giusto.
1: Quindi vado un po' secondo la mia pazzia e la stagione.
0: Ma è giusto.
1: Siete grandi, ciao.
0: Grazie.
1: Un bacio da Oliviana.
0: Ciao, ma vuoi mettere, scusami, andare in giro in piena estate con la cover rossa? Con gli alberelli? Cioè non puoi. Non puoi, se tu c'hai la cover rossa con i regali o con non puoi andare, cioè sei assolutamente fuori stagione. Poi non si abbina bene al colore delle tue unghie, DJM.

0: fate per ogni stagione. Adesso ce lo state raccontando, vediamo insomma che tipo di rapporto avete, se siete quelli maniaci come l'amica di prima che cambia a seconda della stagione. Che poi a Pasqua vuoi mettere avere la cover con le orecchiette da coniglio? Cioè e... una puntata così a sorpresa, eh? Non me l'aspettavo che avesse una sua anche sulle, non mi aspettavo neanche avesse un cellulare, pensavo avesse il telefono quello a fili ancora. Sentiamo.
1: Ciao belli Conte, io ho sempre la solita cover sul telefono,
0: nel senso che è quella del 77, non so se c'era il telefono cellulare, è sempre quella, ti ricordi ricamata che si metteva una volta sui centrini sul telefono, quello con la rotella, è uguale, è quello. Radio

0: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
1: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
0: Goppion Caffè. Bevilo buono.

0: Show. 30 anni di emozioni da vivere con la colonna sonora che ha caratterizzato 30 anni di musica. In console Harry Morri DJ e DJ Nick. Il viaggio con una delle vincitrici del Festival Bar anni 80, Tracy Spencer. I protagonisti delle hit degli anni 90 per la prima volta in Italia. Cappella. La protagonista di uno dei tormentoni degli anni 2000. Valeria Rossi.
1: Dammi tre parole.
0: Sabato 15 agosto, Prato della Valle, Padova. Inizia con noi.

0: HX e con il patrocinio della Regione Veneto.
1: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
2: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.

0: fa molto sorridere il messaggio arrivato da parte di un amico che scrive: cover? Cos'è cover? What is cover?
1: Non conosce la definizione. Ah, vabbè, sì, sentiamo.
2: Ciao. Io ormai dal disdegno la cambio, ma la metto giallo fluo, sì. Perciò la cambio quando si scurisce.
1: Colori
2: adesso
1: accendi.
2: Ce l'ho fucsia fluo, sì. Perché sennò non lo trovo mai in borsa.
1: Di quelle che ce l'hanno per esigenze, visto che la borsa è scura all'interno, dice fluorescente, la si vedrà, e quindi perché si sa nelle borse delle donne che cosa si butta dentro, ma non si sa quando si ritrovano gli oggetti, quindi dice cellulare lo devo trovare velocemente, quindi va bene, grazie. Insomma, noi che invece non sappiamo che cos'è la cover, non sappiamo quando cambiarla, oppure che non è, ignoriamo. In questa nostra ignoranza entriamo nel club degli ignoranti.
3: Radio Company, il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
1: Oggi sarebbe quel club degli ignoranti che ogni tanto facevamo, anche in passato, che se mi sbaglio
4: mi corrigerete.
1: Vedi che arriva subito puntuale DJ Am. Se mi sbaglio mi corrigerete, perché in realtà la parola da cui partiremo oggi non è di origine italiana, ma è di origine straniera, e quindi essendo straniera uno veramente può dare spazio alla fantasia per entrare nel club degli ignoranti. Dovete però conoscere il significato del... cioè che cos'è l'oggetto. Mettiamolo così, vi stiamo per dare una parola di lingua straniera. Voi non dovete darci la definizione esatta, cioè che cos'è quell'oggetto, ma dovete dargli un altro significato. La parola di oggi per entrare nel club degli ignoranti e per portarsi a casa forse la tessera del club degli ignoranti è bumper. Il bumper, lo bumper, gli bumper, dicesi bumper. La parola di oggi, se non mi soffoco, è bumper. Quindi vi chiediamo, bumper potrebbe essere, cambiandogli anche l'accento, date una nuova definizione alla parola bumper e vediamo se entrate nel club degli ignoranti oggi. Il numero resta quello, incominciate a giocare per entrare nel club.
4: Se mi sbaglio mi corrigerete.

0: casa anche la tessera, perché il più fortunato di voi si porta a casa la tessera e bumper. Il famosissimo attore Lino Bumper, te lo ricordi? Ha fatto un sacco di commedie. Bravo però, Allora, bumper è un'antica ricetta di farinaceo, la bumper focaccia. Conosci? Mai assaggiata? Il bumper per me è un gioco da tavolo, il famoso gioco da tavolo bumper, non so se ci hai mai giocato. Bumper è quel pesce tondo e giallo che trovi nei cartoni e fa bump quando salta. Famosissimo. Abbiamo qualcuno? Se no ne leggo altri, Dimmi te, Il bumper è uno strumento che misura le onde elettromagnetiche emanate dai cerbiatti, comunemente indicati come bambi. E da lì il bumper. Cioè, siamo ormai a dei livelli che per ignoranti che tu non hai. Sentiamo.
1: Ciao belli, Conte. Bumper è il nome dell'applicazione usata dai boomer per sapere quali sono le parole più in auge tra i giovani al giorno d'oggi.
2: Certo. Non è altro che un camper acquistato con i bollini di quella nota catena di supermercati.
3: Devo cambiare il bumper al pupo.
0: Certo, quante volte hai cambiato il bumper al pupo e non te ne sei accorto? Fra un attimo ritorniamo a altre definizioni per la parola bumper.
4: Ciao, vi mando un saluto da Marco.

0: Davide da Udine, il bumper e il VC dei supereroi della Marvel. Non sapevo che esistesse questo tipo. Bumper, nota marca di pannolini imbottiti che protegge anche in caso di caduta da notevoli altezze. Andrea, qua siamo sul giallino, però, perché se mi protegge dalla caduta, attenzione. Se mi dicevi pannolino e basta, te la davo senza il giallo, ma così è un po' giallina. Nei campeggi vai col camper, nei bumpeggi vai col bumper. Vabbè. Bumper, attenzione, non separarmela, perché in questo caso se no te la devo dare come rosso. Banana e melone pera, diciamo che me l'ha un attimo così divisa per farmi capire che bumper è banana, melone pera, nuovo frullato per i vegani, Marcello. Il nuovo film della Disney, Bumper, prossimamente nei cinema, sta uscendo in questi mesi. Bumper è un film di Bud Spencer, ciao da Mauro. Mi ricordo Bulldozer, non mi ricordavo Bumper, vabbè. Sentiamo.
1: Ciao Radio Company, per me il bumper è un pedalò motorizzato. Così quando lo noleggi, sali, schiacci un bottone e ti porta a pedalare in autonomia. Ciao!
2: Okay. La bumper, anzi il bumper, è il camper del vampiro.
3: Ma bumper è il fratello stupido di Jumper.
4: Il bumper è quella strana malattia che impedisce alle persone di parlare. Quella strana malattia se l'è presa Daniele Belli, quindi la settimana prossima non ci sarà.
0: No, mi sembrava di aver riconosciuto l'ultimo messaggio, mi sembrava una voce
5: conosciuta. È un anonimo,
0: vabbè. Avevo questa sensazione, però l'ultimo secondo me non potrà essere premiato con la tessera, non so perché ho come questa sensazione. Torniamo invece fra pochissimo per scoprire chi è che si porta a casa la tessera.

0: Oggi del Belli con te 4.0 replay. In realtà siamo arrivati anche alla fine di questa settimana, dove eravamo in versione singola, cioè nel senso Stefano Conte e lui DJM. Dalla prossima settimana si ritorna al Belli con te show 4.0. Nella, cosa c'è? Si è fermato. Nella versione quella classica, quella estiva, dal bagno 13, poi insomma, fino alle mie di vacanze, ma quelle arriveranno più in là, quindi a settembre. Allora, c'è intanto Ingrid, che dobbiamo ringraziare perché ha vinto con il famoso attore Lino Bumper, che ci piaceva molto Lino Bumper, per dirti la verità, e quindi anche lei entra nel nostro club degli ignoranti, quindi le verrà recapitata la tessera. Grazie a tutti voi, io ritorno dopo alle 18 fino alle 20, come al solito. Tutti in lista club premier. Ciao! La neve coprirà tutte le cose. Le 14 in punto.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.

0: Kenny a mollo.
1: Amici, ci siamo, buon pomeriggio a tutti quanti. Cosa è successo all'interno di questo studio? Di solito io sono abituato a vedere la gente uscire improvvisamente. Joe, è arrivato quel momento? No. E siamo pronti comunque a cominciare in questo venerdì 7 di agosto. Amici, buon pomeriggio, io sono Joe, dall'altra parte ci sono i miei soci, i miei amici, i miei colleghi che hanno appena finito di fare un'ora di programma. E tra l'altro mi hanno appena aggiunto anche in quelle che sono le grafiche di Ferragosto. Possiamo già dire che cosa succederà a Ferragosto? Tra poco ve lo dico. Intanto 333-2688-688, numero chiaramente che vi servirà nel corso di queste due ore. E tra l'altro, essendo venerdì, essendo weekend, diciamo che per molti si stanno concretizzando le ultime ore di lavoro, quindi per molti sicuramente da oggi, per le prossime due settimane, speriamo, avrete la possibilità di godervi un po' di sane ferie. Per tutti quelli che invece hanno appena finito di farle, quindi sono ritornati al lavoro, non vi preoccupate, comunque a farvi compagnia ci sarà ovviamente Company. Intanto però nuova puntata in questo ultimo giorno della settimana dei Pischelli a Mollo. Ancora buon pomeriggio, io sono Joe, si incomincia, primo disco di oggi, Taylor Swift. Yeah.

0: of Luxury Remix, amici, si incomincia Pischelli a Mollo in questo venerdì 7 di agosto e ci sono alcune notizie dal mondo fantastico dell'internet che ogni tanto, diciamo, è giusto raccontare. Per esempio, si parla di calcio. Il calcio è uno sport diffuso praticamente in tutto quanto il mondo e ovviamente anche la storia del calcio la fanno sicuramente gli stadi, i campetti, magari da dove tutto comincia per chi davvero vuole intraprendere questo percorso. Per esempio, c'è un incredibile campo da calcio che si chiama il Campo degli Dei in Messico e avete la possibilità, magari c'è un turista, che cavolo ne so, e avete la possibilità di giocare a calcio proprio dentro ad un vulcano. Cioè è un campo veramente abbastanza singolare, no, in questa in terra battuta, che sorge proprio all'interno del cono di un vulcano spento situato nell'area sud di Città del Messico. Infatti questa struttura ospita ogni domenica le partite della Teoca Amateur League nel paese di Santa Cecilia Tepetlapa all'interno del distretto di Xochimilco. Spero si pronunci bene, non ce la facciamo oggi con i nomi delle città, neanche ieri. Comunque il torneo amatoriale locale comprende 10 squadre partecipanti, una delle quali è sicuramente l'espressione diretta di ogni singola famiglia della zona e la scelta, tra l'altro molto insolita, di collocare proprio dal punto di vista geografico questo campo è nata da una necessità logistica legata all'assenza, pensate un po', di superfici pianeggianti nei territori circostanti. Quindi la comunità locale rifiuta categoricamente qualsiasi tipo di finanziamento statale per evitare che le istituzioni pubbliche rivendichino di conseguenza anche la proprietà del terreno. Comunque, quando si parla di calcio è sicuramente una cosa bella, giocare poi in alcuni campi è altrettanto bello, e poi quando questo campo si trova proprio all'interno di un vulcano spento, sicuramente oltre alla passione per il gioco c'è anche in un certo senso quel momento di goduria nel giocare in un luogo diverso e completamente diverso rispetto agli altri. Amici, ancora buon pomeriggio, abbiamo appena cominciato, facciamo una piccola pausa e ritorniamo tra poco. Go! Your summer, your experience. Pischelli a Mollo on Radio Company.
1: Pischelli a Mollo!

Una Drop Dead su Company 14:16. Amici, ancora buon pomeriggio a tutti quanti. Dai che ci siamo fino alle 16 insieme. Allora, una piccola domanda da farvi oggi. Ho bisogno di un po' di... Ho bisogno di una mano, ecco. Questa magari potrebbe essere la scelta di parole giusta. Allora, 3332688688. Molto velocemente devo chiedervi una cosa. Quando, per esempio, dovete fare un after, ok? Quindi magari finite di lavorare tardi, molto tardi, e poi il giorno dopo dovete andare comunque a lavorare, magari molto molto presto, e avete, diciamo, quel piccolo range orario nelle quali dormirete circa 2-3 ore prima poi di intraprendere una giornata lavorativa, diciamo di quasi 8 ore il giorno successivo. Voglio sapere metodi alternativi per cercare di sopravvivere il giorno dopo al lavoro. Non è una storia personale, non vi preoccupate, ho soltanto bisogno di capire i vostri punti di vista. Quindi, mettiamo caso, oggi finite tardi, avete poche ore e domani dovete ricominciare a lavorare molto molto presto e dovrete affrontare di conseguenza una giornata lavorativa bella intensa. Come cercate di organizzare le energie e magari i famosi power nap, cioè quelle micro dormite, per cercare di conseguenza di affrontare la giornata successiva nei migliori dei modi? Cioè, quali sono quelle modalità per sopravvivere dopo un after? 333-2688-688, messaggi scritti e messaggi vocali. Mi raccomando, ho bisogno di tutte quelle persone che sono dei leoni di notte e non dei co di giorno, ma meno co, ecco, rispetto al solito. 3332688688. Intanto però abbiamo il nostro Millennium Mix, quindi tre dischi per provare a dare qualche risposta. Partiamo subito con gli Eiffel 65.

65 che si chiama Quelli che non hanno età. Amici, ancora buon pomeriggio, state ascoltando i Pischelli a Mollo, ultimo giorno della settimana. Dai che praticamente il weekend è arrivato, dai che per circa un paio di giorni riusciamo a riposarci, per quelli che magari sono al lavoro, per tutti gli altri ovviamente

0: Ma Roberto sembra più attaccato a un principio che alla felicità concreta della sua compagna, all'idea di poter partire in vacanza insieme. Questa è l'idea di Marco, poi sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: È dal 2017 che non vado in vacanza, per scelta mia, essendo monoreddito e avendo preferito far studiare i miei figli, quindi pagare l'università a loro, ok? Negli ultimi 10 anni, appunto 9 anni, e sono contenta così. Di sicuro, avendo già anche un finanziamento attivo per l'auto comprata un anno e mezzo fa, uno, non potrei permettermelo di far di avere un altro finanziamento, due, per andare in vacanza no, non la farei.
0: C'è Katy Perry con Missy Elliott, Last Friday Night. Radio Company, the summer is magic.

0: The Last Friday Night per Katy Perry, mentre per voi ancora opinioni per tutti in lista Club Privé, sentiamo.
1: Buonasera company.
0: Buonasera.
1: Ha ragione Roberto, mi spiace dirlo. Comprendo Chiara, si vuole andare, si vuole avere i ricordi, non è un anno perso. È un anno in cui si costruisce e si costruirà magari delle fede migliori nel 2027.
0: È un anno di aspettare, cioè di attendere, non è un anno di festa, di ferie, ma un anno di attesa per poter fare le ferie dopo. E che c'è qualcuno che magari dice, piuttosto che aspettare un altro anno dove non sai cosa ti dice la vita, meglio magari rischiare di partire lo stesso con un finanziamento. Voi che cosa ne pensate? Fra un attimo sentiremo altri amici e amiche, ci fermiamo un istante.

0: protagonista di uno dei tormentoni degli anni 2000, Valeria Rossi.
1: Dammi tre parole.
0: Sabato 15 agosto, Prato della Valle, Padova. Inizia con noi il viaggio.

0: FHX e con il patrocinio della Regione Veneto. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
1: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale, è a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da Doc in farmacia.
8: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
9: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: Baci nel nostro pomeriggio, siete su Radio Company con me Stefano Conte, questo è Tutti in Lista Club Privé, siamo partiti dal caso di Chiara e Roberto, stanno insieme da un bel po', quest'estate con l'aumento delle spese di casa, tutto quello, i conti non tornano, e che cosa succede? Che in questa chat loro dicono le ferie che avevano sempre fatto, 10 giorni in un villaggio, quest'anno costano troppo rispetto a quello che riescono a mettere da parte, quindi Chiara propone una soluzione, fare un piccolo finanziamento, 3.000 euro, che è una cifra importante invece, restituibile in comode rate per andare comunque in vacanza come ogni anno. Dice che aspettare l'anno prossimo, quando magari staranno meglio economicamente, significa rinunciare a un anno intero di ricordi, di riposo, di tempo insieme, cosa che secondo lei vale più di qualche rata da pagare. Roberto si oppone con fermezza, dice che una vacanza fatta a debito non è vacanza, è ansia, perché poi lui ha il timore delle rate se succede qualcosa. E da lì vi abbiamo chiesto: meglio rinunciare a una vacanza se non ci sono i soldi subito, o va bene indebitarsi un po' per non perdere un anno di ricordi insieme? Sentiamo chi c'è in lista.
1: Ciao a tutti, io sono d'accordo con il ragazzo che se ci sono i soldi si va via, oppure si sta a casa, o si fa un altro giro in base alle possibilità che si hanno.
0: Però un attimo, c'è un messaggio scritto di una persona che invece è pro la nostra amica in questo caso, e ve lo leggerò fra pochissimo, perché adesso intanto ci ascoltiamo Offenbach con Star Sailor, Four to the Floor. Here we go!

0: chi scrive: ciao, andare in vacanza è un'esperienza che ti rimane per sempre. I soldi si possono sempre guadagnare di nuovo, ma il tempo e i momenti che perdi scegliendo di non partire non tornano più. Per questo, se il finanziamento è sostenibile e puoi permetterlo, io lo farei. Stai investendo in ricordi ed esperienze che valgono più del denaro e restano per tutta la vita, aggiungiamo noi. Sentiamo chi c'è in lista.
1: No, mi spiace, le vacanze si fanno solo se c'è la possibilità economica, altrimenti si rinuncia. Altrimenti si può andare al mare in giornata, ma no, debitarsi per andare in ferie non esiste.
0: C'è Gordo con René Zonnenfeld, Loco Loco. Radio Company. The summer is mad.

0: Bordo, è arrivata anche questa canzone, anche questo pezzo, mentre sentiamo qualcun altro che è in lista con noi.
1: Ciao company. Allora, sinceramente, io lo vedo una cosa assurda, farsi il finanziamento per le vacanze, perché fondamentalmente si può anche rinunciare.
0: Ok.
1: Cioè, non è una cosa di vitale importanza. Dico purtroppo, perché a volte insomma sì, le ferie fanno anche bene sotto tutti i punti di vista, però ci sono troppe varianti, cioè è una cosa che puoi anche non fare, mentre come tanti dicono, se ti capita il dentista, qualcosa per il figlio che non puoi assolutamente rimandare, allora lì sì che sono cazzi. Ciao,
0: sì, company. Sì, il discorso l'ho capito, è che se parti con questo presupposto, anche se sei a filo, non dovresti fare la stessa cosa. Cioè, nel senso, ragionavamo a microfoni spenti anche io e Jimbo, cioè se hai giusta la cifra per partire per le vacanze, a quel punto la spenderesti o non la spendi? Perché poi dici, sì vabbè, se succede qualcosa posso aprire il mutuo, comunque parto da zero, non parto da comunque anche già l'indebitamento del mutuo aperto per le vacanze. Però su questo concetto, se sei giusto giusto per avere i soldi per le vacanze e poi li spendi tutti e sai che arrivi a zero, poi vabbè ti arriverà magari lo stipendio, quello che è, con questo presupposto non partiresti neanche in quel caso, perché dici non ho una cifra abbastanza ricca da parte per poter comunque andare in vacanza. Cioè, è un altro ragionamento, però è su questo ragionamento qui. C'è

mentre c'è Simona che a proposito di quello che vi stiamo chiedendo oggi pomeriggio dice io non sarei né per il finanziamento né per la rinuncia totale, ci sono sempre alternative di mezzo, una vacanza più corta, una meta più economica, il campeggio invece del viaggio, prima di indebitarsi o rinunciare del tutto si può quasi sempre trovare una soluzione intermedia che nessuno dei due ha considerato e quindi perché andare a tutti i costi in un villaggio se magari ci può essere una via di mezzo, una soluzione più economica, quindi si può non rinunciare alle vacanze oppure come ha detto l'amico di prima nel messaggio magari fai un weekend mordi e fuggi o ne fai più di uno così che ti ripaghi dei 7 giorni che non puoi andare in vacanza là poi non so se ci sono problemi di tempo. Ci fermiamo un istante e torniamo fra poco ancora tutti in lista.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: prima Ray Parker Jr. Ghostbusters. Allora, fin tanto che non hai pendenze, mutuo, finanziamenti vari, bollette, puoi permetterti di fare un finanziamento per andare in ferie, ma se hai qualcosa da pagare devi dare delle precedenze, altrimenti prima o poi ti trovi con qualcuno che viene a pignorare l'auto o la casa o qualcosa di tuo comunque, quindi importanza e precedenza alle altre cose. Poi loro non sembra che comunque abbiano altre pendenze, quindi forse l'idea è proprio perché non hanno altri finanziamenti. Ciao Conte, un mutuo per le ferie non lo farei mai. I mutui per la casa o per ristrutturarla, elettrodomestici, insomma cose che ti servono per il resto dell'anno, ma farlo per 2 settimane di ferie non rientra nella mia ottica. Le ferie non le faccio quest'anno, pazienza, sarà l'anno dopo. Il punto non è accumulare troppo per poi non tenerli, quindi insomma diciamo non accumularli per tenerli e metterli da parte, dice. Comunque mia opinione, ciao, grazie anche per la tua opinione. Controlliamo l'ora, le 19:03 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News.
3: Continua il braccio di ferro tra Roma e Madrid dopo la crisi migratoria a Ceuta. La Spagna alza i toni e chiede all'Italia di revocare entro domenica i controlli alle frontiere, avvertendo che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. Non intendiamo in nessun caso rivedere la decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen almeno fino al 15 agosto, precisa il ministro dell'interno Piantedosi. 4 giovani tra i 19 e i 23 anni sono stati fermati dai carabinieri con l'accusa di essere gli autori del pestaggio costato la vita nella notte tra il 18 e il 19 luglio a Pinarella, sul litorale ravennate, a Nicola Musiani, 53 anni, ai 4, ora reclusi in carcere, viene contestato l'omicidio in concorso aggravato dai futili motivi. Di nuovo sospese, questa volta fino alle 21, le attività di volo in arrivo all'aeroporto di Catania per la fase eruttiva dell'Etna. Lo rende noto la società che gestisce lo scalo dopo che a fine mattinata le operazioni erano state ripristinate. Voli in arrivo dirottati su Palermo e Trapani. Cauto ottimismo per le borse europee, Piazza Affari si attesta poco sopra la parità, in flessione lo spread con i titoli tedeschi che scende a 78 punti, risale il prezzo del petrolio sopra gli $83 al barile. Da Laura Carchini è tutto, a più tardi.
2: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.

0: Show. 30 anni di emozioni da vivere con la colonna sonora che ha caratterizzato 30 anni di musica. In console Harry Morri DJ e DJ Nick. Il viaggio con una delle vincitrici del Festival Bar anni 80, Tracy Spencer. I protagonisti delle hit degli anni 90 per la prima volta in Italia. Cappella. La protagonista di uno dei tormentoni degli anni 2000, Valeria Rossi.
1: Dammi tre parole.
0: Sabato 15 agosto, Prato della Valle, Padova. Inizia con noi il

0: A parte gli scherzi, è uno dei pezzi che sta funzionando di più nell'estate 2026. Siete su Radio Company, questo è Tutti in Lista Club Privé. Sentiamo altri amici che sono in lista con noi, che devono entrare. Fagli entrare.
1: Ciao Company, ciao. Sono Mariella da Brugine.
0: Ciao Mariella.
1: Allora, per me mi dispiace, ma non sono d'accordo.
0: Con?
1: Perché ci possono essere sempre imprevisti.
0: Okay.
1: E in più è classico poi che i giovani d'oggi non arrivano a fine mese, ma perché comunque non fanno sacrifici.
0: Ma
1: cioè,
0: no.
1: Quello è un lusso. E se c'è si fa, altrimenti o si ripiega in vacanze più economiche oppure si fanno quando si hanno i soldi.
0: Permettimi, sul fatto che i giovani non facciano sacrifici non sono al 100% d'accordo, però insomma è la tua opinione, la lascio liberissima, però secondo me ci sono molti giovani che fanno sacrifici, è che è veramente difficoltoso iniziare e determinate cose, cioè la praticità della casa, avere già tutto spesato e pagato diventa difficile, soprattutto per le nuove generazioni, cosa che invece le vecchie hanno già affrontato, e quindi possono magari in maniera più spensierata pensare alle vacanze. Sul fatto che i giovani non rinuncino a niente non sono d'accordo. Non facciamo di tutta un'erba, non faccio, insomma. Abbiamo Wookie con Sunshine in arrivo.

0: Tu dirai che è stato uno di quei pezzi che hai passato all'interno del fluido? Sì, è stato uno di quei pezzi che ho passato all'interno del fluido. Però va dato il merito a qualcuno un po' più così che lo passò per la prima volta in un set, e da lì la sentì e mi innamorai di questo pezzo, ed è Fisher che la suonò in uno dei suoi set, veramente molto molto in gamba. Siamo arrivati quasi in chiusura con Tutti in Lista, sentiamo chi c'è in lista.
1: Io penso che una soluzione che metterebbe tutti d'accordo, sì, è ridimensionare la vacanza in base alle possibilità economiche del momento.
0: Ah, cioè come abbiamo detto prima, uno ridimensiona le vacanze, ridimensiona le spese, quindi magari ci fa stare tutto quanto dentro, e quindi potrebbe essere una soluzione. Grazie a tutti voi che avete partecipato, che avete mandato messaggi, che siete entrati in lista con noi. Purtroppo come sempre abbiamo dovuto lasciare qualcuno fuori, ma potrebbe entrare adesso perché stiamo per non giocare, perché non è un gioco, è un modo per farvi dare delle preferenze su un pezzo rispetto all'altro. Arriverà il momento dell'Happy Vibes fra pochissimo.

0: terra, Caribe Bay. Un mondo di emozioni, scivoli spettacolari e divertimento senza fine. Scopri tutte le offerte su caribebay.it. Media partner Radio Company.
1: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.

La disperazione. Siete nel pomeriggio di Radio Company, anzi nella serata ormai, questo è tutto in lista, Club Privé per gli amici che sono con noi. C'è Emma e Fabri Fibra che abbiamo sentito con Antidroga, insomma una ballata hanno fatto, strano per un rapper, no? Ma l'aveva già fatto, aveva già regalato delle canzoni un po' romantiche. Mentre noi siamo al contrario del romantico stasera, perché dai che è venerdì, dai che sta per arrivare la sequenza. Sono tre pezzi, pezzo A, pezzo B o pezzo C. Quale di questi tre volete che ascoltiamo fra un attimo? Lo decidete voi, il numero resta quello, 333-2688-688. Pezzo A di stasera, di questo venerdì, Gigi D'Agostino, Elisir.

0: Love, One Live.
1: Madame con Mama non Mama che va a chiudere la terza mezz'ora di Walla One Live.
2: One Love, One Live on Radio Company. Spot.
3: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
4: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
3: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
5: Cambiare è facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
6: Goppion Caffè, dal 1948, lavora solo i migliori caffè del mondo.
5: Goppion Caffè, bevilo buono.
3: Domenica 16 agosto, Piazza Carli, Asiago.

0: Harry Morri DJ e DJ Nick. Inizia con noi il viaggio. Domenica 16 agosto, Piazza Carli, Asiago. La notte sarà illuminata dallo spettacolare show pirotecnico di Parente Fireworks, evento promosso dal comune di Asiago. Partner Latte Busche, Trivellato, concessionario ufficiale Sport Equipi CHX e con il patrocinio della Regione Veneto.
1: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
2: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
3: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Company. Company Disc. Company Disc.

0: Chris Cross Amsterdam, Luisa Sonza, Willy William, Mai Oh Mai.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: One Live.
1: Ancora una ventina di minuti da passare assieme qui all'interno di One Love One Live su Radio Company. Ciao, sono Enrico Sisma, ancora fino alle 22 stiamo insieme. Amici e amiche, vi è mai capitato di dare un nomignolo alla vostra automobile? Se sì, fatecelo sapere, 333-2688-688. Comunque, la vostra macchina ha un nome e vi è mai capitato di dirle dai, non lasciarmi proprio adesso, oppure di dire no, non voglio trattarti così, magari l'avete trattata male, la accarezzate pure sul cruscotto. Dare una personalità alle cose si chiama antropomorfismo. Lo facciamo con l'auto, il robot aspirapolvere, il computer che sembra avercela con noi. Sappiamo benissimo che non hanno dei sentimenti, ma trattarli con un attimo come persone ci aiuta a creare una familiarità e persino a percepirne più cura. Insomma, parlare con una macchina non significa aver perso la testa e non siete pazzi, significa essere molto umani. One Love, One Live on Radio Company.

0: qui su Radio Company questo appuntamento di One Love One Live. Amici, noi ci sentiamo lunedì puntuali dalle 6:30 con la Family. Una buona serata, ciao!
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto
3: Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.

0: Energia 90. Energia 90. The Radio Show. Inizia il volo notturno. Energia 90. The Radio Show.
1: La notte ritorna anche Energia 90 del Radio Show con Mauro Tonello, nostro Ginecra Console. Salve a tutti. Bella nottata questa da passare insieme il venerdì e poi il sabato, praticamente mattina. Partiamo con Miranda e vamos alla Playa del 99 su Do It Yourself.
0: Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show.

0: Lui è Bellini, la sua Samba de Janeiro 97 su Orbit.
1: Samba de Janeiro.
2: Radio Company, Radio Company, Energia 90, suona, suona, DJ Nick.

0: insieme ai Venga Boys ci fermiamo un po' e torniamo con Corona.
1: Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.

0: Gin Tonico Elettronico ritorna la prossima settimana su Radio Company. Gin Tonico Elettronico. Spot.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
7: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
6: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
7: Più attenzione, più interazione, più risultati.
6: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Company.

0: senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
6: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
5: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.

The summer is magic.

0: sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
6: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
5: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.